0: La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel cielo che vive la salute prende, e di cose che ridire sale qua, quasi la sua. Perché, apprestandosi al suo divino, il nostro intelletto si profonda tanto che reso la memoria. Veramente, quando io nel Regno Santo, nella mia mente potei parte d'oro, sarà ora materia del mio campo. Che buono fondo, all'ultimo lavoro fanno il suo valore si fatto vaso, come di bandi ad arda amato all'oro. Infine a cui in un gioco di parnaso assai mi fu, ma ora, un amendue me uomo e entrerà in un vaso. Entra nel petto mio, espira pure, sì, come quando Marsia traesti nella vagina delle membra sue. O divina virtù.
1: Thank you for listening to MDK Space Radio.
0: L'ombra del beato regno segnata nel mio stato di ogni testi, venir, vedrami al tuo diletto regno, e coronarmi allora di quelle foglie, che la materia tu mi farai degno. Si rade